1003. 1003. Ma fra queste contadine, cameriere cittadine, ma contesse baronesse.

1003 ma fra queste contadine, cameriere, cittadine, van contesse, baronesse, marchesane, principesse e van donne